0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Super 98.9.
2: Una emisora más allá de la radio convencional.